0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi a litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Liz Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
4: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Che il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky. Deve però fronteggiare anche le tensioni interne, tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
3: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna da Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta a suo giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
4: Sanzione, fermo amministrativo di 45 giorni per la Sea Watch. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi contesta la nave umanitaria battente bandiera tedesca il mancato rispetto degli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso in mare. Le attività devono essere coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, afferma il titolare del Viminale. Dura la replica di Sea Watch, che rivendica di non aver collaborato con le autorità libiche. Noi non collaboriamo con i criminali, il governo italiano può dire lo stesso. Il dossier potrebbe finire anche nel confronto previsto a settembre tra Piantedosi e il suo omologo tedesco.
3: La cronaca: cocaina e marijuana, hashish, una pistola con una matricola brase e una cinquantina di munizioni e quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
4: Tragico incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
3: Chiudiamo con lo sport. La Juventus comincia il campionato vincendo 1-0 a Frosinone grazie al gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni e rischiano la beffa nel recupero quando Calvani colpisce il palo. Successo anche per il Milan, che supera il Torino 2-1, mentre l'Atalanta batte con lo stesso risultato il Sassuolo. Il Lecce espugna Venezia per 2-0. In Formula 1 Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren. Alle sue spalle le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Fava, l'operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della Procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social è il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: altrove.
1: Radio Voce Amica.
2: Se piove la gente per strada non sa più guidare, si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone poi dietro le scuse, ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due, e ti scrivo un messaggio.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

forse un segnale, forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte, e io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi al litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Elly Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice: il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
3: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky. Deve però fronteggiare anche le tensioni interne, tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP/T.
2: Jacques Moretti torna in carcere. Il proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, dove nell'incendio di Capodanno morirono 41 persone, questa volta è accusato di violenza nei confronti della moglie Jessica. L'aggressione sarebbe venuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. Gli avvocati della coppia non commentano nel merito e parlano di fatti privati, sottolineando la forte pressione alla quale i due sono sottoposti. Moretti resta anche indagato, insieme alla moglie e ad altre 14 persone, nell'inchiesta sul rogo del Constellation, con le accuse di omicidio colposo e incendio colposo. Era già stato arrestato e successivamente scarcerato dietro il pagamento di una cauzione di 400.000 franchi svizzeri.
3: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta a suo giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il Comitato dei Cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
2: La cronaca: cocaina e marijuana, hashish, una pistola con una matricola brasa e una 50ina di munizioni e quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social, facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
3: Tragico incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è proseguita la prima giornata del campionato di Serie A e arrivano subito indicazioni importanti dalle squadre più attese. Sorridono infatti Atalanta, Juventus e Milan, tutte vittoriose nei rispettivi impegni e subito appunti nella nuova stagione. Per risultati, marcatori e tutti i dettagli della giornata, ascoltiamo il servizio di Federica Sorrentino.
4: Nella prima domenica di Serie A sorridono Milan, Juventus e Atalanta. I bianconeri passano a Frosinone grazie a un gol del brasiliano Bremer a metà primo tempo. I rossoneri hanno vinto sul campo della Torino, risolvendo nella ripresa con l'ingresso di Rabiot, che ha servito l'assist a Sissé, che ha sbloccato il risultato e poi firmato il raddoppio in appena 3 minuti. Buona la prima per l'Atalanta, che inaugura il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico grazie ai gol di Raspadori e Kristovic.
2: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Notte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: devo essere chi?
1: Io non sarei, io non sarei.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
3: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera, cosa fai? Che diventa, le spendiamo il cell.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: tempesta. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Possibile svolta nella guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbe un nuovo piano di pace da concordare con Mosca. Mini proroga di 2 giorni in extremis per lo sconto sulle accise dei carburanti. Emergono nuovi drammatici dettagli sulla morte di Guido, il crociard deceduto in ospedale venerdì scorso dopo una brutale aggressione avvenuta a Caserta. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla possibile svolta nella guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbe un nuovo piano di pace da concordare con Mosca, il servizio della redazione.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky, deve però fronteggiare anche le tensioni interne tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari, Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: Di almeno 30 morti, il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore a Conakry, capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca di dispersi. In Italia adesso mini proroga di 2 giorni in extremis per lo sconto sulle accise dei carburanti, il servizio della redazione.
3: Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi a litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra a quota 2,20 euro. La segretaria del PD Elly Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, che è proposta, sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
1: La cronaca ci porta a Caserta, dove ci sono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido, il clochard deceduto in ospedale venerdì scorso dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna. Ad infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origini ucraine, poi arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di omicidio volontario. Sui social network è stata diffusa una clip nella quale si vede l'uomo discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredito. La vittima negli ultimi tempi viveva a Maddaloni e frequentava la mensa della chiesa di Nostra Signora di Lourdes. Nuova gravissima storia di violenza ai danni di una ragazza, questa volta minorenne, teatro di una presunta violenza sessuale, un villaggio turistico nel Cilento. A denunciare l'episodio una 17enne napoletana, la quale ha raccontato ai carabinieri di essere stata violentata da un animatore di 22 anni che lavora nella struttura turistica dove stava trascorrendo una vacanza con suo padre. Successivamente, insieme al genitore e ad una psicologa, si è presentata dai carabinieri per formalizzare la denuncia a querela. Il calcio, poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato, ieri altre 4 gare il servizio della redazione.
4: La Juventus comincia il campionato vincendo 1-0 a Frosinone grazie al gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni e rischiano la beffa nel recupero quando Calvani colpisce il palo. Successo anche per il Milan che supera il Torino 2-1, mentre l'Atalanta batte con lo stesso risultato il Sassuolo. Il Lecce espugna Venezia per 2-0.
1: Oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi, alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 tocca a Roma-Fiorentina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
5: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
6: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville, nel Tennessee, ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Torna ad infiammarsi il dibattito sulle ONG dopo l'annuncio del ministro degli interni Matteo Piantedosi di imporre 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia e il servizio della redazione.
4: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La Premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta su giudizio troppo lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
3: Dall'estero, negli Stati Uniti, un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville nel Tennessee ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Al posto del medicinale destinato all'anestesia spinale sarebbe stato somministrato potassio. Almeno 2 pazienti avrebbero riportato conseguenze gravissime. L'episodio è avvenuto il 14 agosto. Le autorità del Tennessee hanno aperto un'indagine per ricostruire l'accaduto e stabilire come sia stato possibile che il farmaco destinato al le procedure spinali venisse sostituito con una soluzione a base di potassio. Di nuovo in Italia torna ad infiammarsi il dibattito sulla ONG dopo l'annuncio del ministro degli interni Matteo Piantedosi di imporre 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca, spiega il ministro, ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Una grave violazione della normativa, prosegue Piantedosi, che aggiunge: le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. La decisione dopo che la nave aveva sbarcato nei giorni scorsi a Napoli alcuni migranti soccorsi nel Mediterraneo. 6 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte 4 auto, avvenuto sul fondo Valle Sclero nel territorio del comune di Amoroso in provincia di Benevento. Tutti i feriti, alcuni dei quali in codice rosso, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali del capoluogo sannita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa temporaneamente e poi riaperta per consentire la rimozione dei veicoli. Lo sport, la Formula 1, ancora 2 Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olandia. Sul gradino più alto però ci finisce una McLaren, solo 4ª e 5ª le Ferrari. Il servizio della redazione.
4: Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren alle sue spalle, le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude 4º, Charles Leclerc 5º.
3: Il tennis, Arthur Fils vince il suo primo Masters 1000 in carriera battendo a Cincinnati Francis Tiafoe. Nell'atto conclusivo il 22enne francese, che trova il successo più importante della sua giovane carriera fatta adesso dei 5 titoli ATP, si impone sullo statunitense con il punteggio di 6-3-1-6-6-0 in quella che è stata la prima finale maschile in un 1000 tra 2 giocatori neri. Mattia Bellucci accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem in Carolina del Nord. Il 25enne numero 81 al mondo ha superato in 6-4, 6-7, 6-1 il 20enne spagnolo Martin Laudaluce, 67esimo della classifica ATP. Nei 16esimi sarà derby azzurro tra Bellucci e Luciano Darderi, vai al primo turno del torneo americano. Abbiamo terminato, dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sud-orientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dopo giorni di sfide e attese è giunto il preannunciato D-Day economico per l'Iran. Jacques Moretti torna in carcere, nulla a che fare però con il drammatico rogo di Capodanno. Tragico incidente stradale a Brasiliano in provincia di Udine, muore una bimba di 11 anni e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di sfide attese è giunto il preannunciato deal economico per l'Iran, lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti, misure estreme che, stando a quanto dichiarato dal ministro di Donald Trump, dovrebbero ripercuotersi in maniera non secondaria anche su tutti i paesi che decidono per una politica di pacificazione nei confronti del regime degli Ayatollah. Intanto rimane altissima la tensione negli stretti di Bab el Mandeb e Hormuz. In entrambi il traffico commerciale rimane molto ridotto e nel Golfo Persico e Fas Daran ribadiscono le navi che violeranno i protocolli subiranno dure restrizioni. Jacques Moretti torna in carcere, nulla a che fare però con il drammatico rogo di Capodanno. Il servizio della redazione.
3: Per il proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, dove nell'incendio di Capodanno morirono 41 persone, questa volta accusato di violenza nei confronti della moglie Jessica. L'aggressione sarebbe venuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto, la donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. Gli avvocati della coppia non commentano nel merito e parlano di fatti privati, sottolineando la forte pressione alla quale i due sono sottoposti. Moretti resta anche indagato, insieme alla moglie e ad altre 14 persone, nell'inchiesta sul rogo del Constellation, con le accuse di omicidio colposo e incendio colposo. Era già stato arrestato e successivamente scarcerato dietro il pagamento di una cauzione di 400.000 franchi svizzeri.
2: Di nuovo in Italia con la cronaca, tragico incidente stradale a Basigliano in provincia di Udine. Il servizio.
4: Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. I due bambini viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Ultima pagina ad un anno dal femminicidio di Tina Sgarbini, la 47enne di Monte Corvino Rovella in provincia di Salerno, barbaramente uccisa dall'ex compagno che è stato poi arrestato. L'amministrazione comunale ha voluto ricordarla con un gesto semplice, la deposizione di un fascio di rose nel luogo scelto come simbolo permanente contro la violenza sulle donne, la panchina rossa situata nei pressi della casa comunale. Sin da subito il sindaco del piccolo comune, Martino D'Onofrio, aveva detto che avrebbe portato avanti iniziative per ricordare la donna che ha lasciato orfani 3 figli nati da una precedente relazione. Lo sport e il calcio. In Liga il Barcellona sta in Elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta. Per i campioni in carica, doppiette di Rafinha al 14esimo del primo tempo sul rigore, al 22esimo del secondo tempo, e Fermín López al 26esimo e 34esimo del secondo tempo, in rete anche il nuovo acquisto Adeyemi al 48esimo del primo tempo. Continua invece con un pareggio dopo il 2-0 al Malaga, la 16esima stagione, 15esima dall'inizio anno del Cholo Simeone, sulla panchina dell'Atletico Madrid, al Riyad e il Metropolitano contro il Villarreal. I colchoneros vanno avanti con Pubil al 14esimo del secondo tempo, poi gli ospiti la ribaltano con due rigori di Gerard Moreno e Mika Utadze al 40esimo del secondo tempo. Con i suoi in 10 uomini, Giuliano Simeone regala il pareggio al padre ai tifosi dell'Atletico. Il calcio inglese, una rimonta nel finale, regala a Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League all'Etihad Stadium. Passa in vantaggio il Bournemouth al 26esimo del primo tempo con Tavernier. Poi i Citizens negli ultimi minuti di partita trovano prima il pareggio con Guay al 39esimo del secondo tempo e il gol vittoria con Guardiola al 46esimo. Tonfo invece per la Aston Villa che crolla 4-0 in casa del Brighton. Abbiamo terminato, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

sicari, vampiri di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo.

Nel mondo c'è qualcuno, solo, solo come te, sapendo che nel mondo c'è qualcuno.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 24 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente settimana qui proprio in estatissima. Se siete tra quelli che hanno appena rimesso piede in ufficio o siete ancora in viaggio verso l'ultima meta di questo mese, sappiate che noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare il volume. Eh? Il lunedì post ferie può essere uno scoglio duro, ma noi siamo qui per trasformarlo in un trampolino di lancio verso il divertimento allo stato puro. Sentite questo ritmo? È la prova che l'estate non finisce finché lo decidiamo noi. Oggi abbiamo preparato una selezione musicale che è un vero e proprio inno alla libertà, pensata per spazzare via la nostalgia e regalarvi un sorriso che duri fino a sera. I vostri messaggi sono la nostra forza. Continuate a raccontarci i vostri ricordi più belli di questo mese incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp. E quindi, oggi che cosa andremo anche a fare? I nostri collegamenti speciali, perché tra poco ci sarà il nostro amico sociologo, esperto di comunicazione, ovvero Francesco Pira, collegato appunto insieme ad Estatissima, a raccontarci insomma di questi social network, come si muovono i ragazzi, come si stanno comportando con questi e come anche i meno giovani utilizzino questi strumenti, spesso mica troppo bene. Poi ancora la redazione di Altro Consumo con i consigli sempre utili durante questa stagione che possono tornarci utili però anche per il dopo estate. Non finisce qui, ovviamente è statissima questa puntata di inizio settimana, perché ci sarà anche un tormentone da ascoltare. Dall'ombrellone 13, da Cala Smeralda, si collegherà con tutti noi il nostro Alan Fiammenghi, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Allacciate le cinture, alzate il volume delle vostre radio e preparatevi, perché la carica di Estatissima riparte ora, più forte che mai.

0: apprezzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Listening to Estatissima, il programma della tua estate.
3: E così te ne vai in un pezzo.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

cadere nel sole del giorno vorrei. Guardare la stella polare, volare con lei. Sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende. L'odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima. Tagliato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro

0: Poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato, ieri altre 4 gare, oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. In Liga il Barcellona stende l'Elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta. Il calcio inglese, una rimonta nel finale regala ad Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League. La Formula 1 ancora 2 Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olanda. Sul gradino più alto ci finisce però una McLaren e poi la pallavolo e il tennis tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato, ieri altre 4 gare, il servizio di Federica Sorrentino.
3: Nella prima domenica di Serie A sorridono Milan, Juventus e Atalanta. I bianconeri passano a Frosinone grazie a un gol del brasiliano Bremer a metà primo tempo. I rossoneri hanno vinto sul campo della Torino, risolvendo nella ripresa con l'ingresso di Rabiot, che ha servito l'assist a Sissé, che ha sbloccato il risultato e poi firmato il raddoppio in appena 3 minuti. Buona la prima per l'Atalanta, che inaugura il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico grazie ai gol di Raspadori e Kristovic.
0: Oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 tocca a Roma-Fiorentina. In Liga il Barcellona stende le Elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta. Per i campioni in carica doppiette per Rafinha al 14esimo del primo tempo su rigore, al 22esimo del secondo tempo, e Fermín López al 26esimo del 34esimo del secondo tempo. In rete anche il nuovo acquisto Adeyemi al 48esimo del primo tempo. Continua invece con un pareggio dopo il 2-0 al Malaga, la 16esima stagione, 15esima da inizio anno del Cholo Simeone, sulla panchina dell'Atletico Madrid al Riyad Air Metropolitano contro il Villarreal. Colchoneros vanno avanti con Pubil al 14esimo del secondo tempo, poi gli ospiti la ribaltano con 2 rigori di Gerard Moreno e Mika Udaze al 40esimo del secondo tempo. Per i suoi in 10 uomini, Giuliano Simeone regala il pareggio al padre ai tifosi dell'Atletico. Il calcio inglese, una rimonta nel finale regala a Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League. All'Etihad Stadium passa in vantaggio il Portsmouth al 26esimo del primo tempo con Tavernier, poi i Citizens negli ultimi minuti di partita trovano prima il pareggio con Guay al 39esimo della ripresa, il gol vittoria con Guardiola al 46esimo, tonfo invece per l'Aston Villa che crolla 4-0 in casa del Brighton. La Formula 1 ancora 2 Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olanda, sul gradino più alto ci finisce però una McLaren, solo quarta e quinta le Ferrari del servizio.
4: Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren alle sue spalle, le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto.
0: Volley, la terza partita della fase a gironi dell'Europeo, vale la terza vittoria ed è di nuovo 3-0 per le azzurre di Julio Velasco, stavolta a dover far strada all'Italia e la Svezia, padrona di casa a cui non basta Isabella Haak. In 1:15 con un 25-18, 25-23, 25-14 le azzurre blindano il primo posto della Pool D a 9 punti con gli ottavi ad un passo. Il tennis, Arthur Fields vince il suo primo Masters 1000 in carriera battendo a Cincinnati Francis Tiafoe nel lato conclusivo. Il 22enne francese, che trova il successo più importante della sua giovane carriera fatta adesso di 5 titoli ATP, si impone sullo statunitense con il punteggio di 6-3-1-6-6-0, quella che è stata la prima finale maschile in un 1000 tra 2 giocatori veri. Mattia Bellucci accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem in Carolina del Nord. Il 25enne, numero 81 al mondo, ha superato in 6-4, 6-7, 6-1 il 20enne spagnolo Martin Laudaluce, 67esimo della classifica ATP. Nei 16esimi sarà derby azzurro tra Bellucci e Luciano Darderi, bye al primo turno del torneo americano. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: Allora, eccoci trovati sempre qui in diretta all'interno del nostro programma estivo. Stiamo facendo e affrontando tanti temi interessanti in Pirateria Mare, la rubrica curata dal professor Francesco Pira. Eccolo qua.
1: Eccoci.
0: Francesco, per me è un piacere averti in trasmissione, perché te che studi da vicino, no, il modo di comunicare degli italiani e in generale di massa, insomma la comunicazione di massa, è interessante scoprire un po' il mondo, no, delle ultime tecnologie, ma anche oggi che cosa passa, come si dice, in testa alla gente.
1: Il convento,
0: Senti, d'estate dormiamo peggio, diciamocelo, no? Perché il caldo disturba il ritmo sonno-veglia, ma non passiamo le notti sullo smartphone, però, questo lo dobbiamo dire.
1: Quello che secondo me in realtà succede, perché sentiamo troppo caldo, poi accendiamo l'aria condizionata e c'è troppo freddo, e apriamo il balcone, poi lo chiudiamo e poi troviamo le zanzare, poi allora stiamo sempre in questo stato veramente di sonnoveglia, e questo ci infastidisce. Cosa possiamo fare? Prendiamo lo smartphone che è sul comodino e trascorriamo buona parte della notte a scrollare. questo è un po' quello che faccio. Ci fa bene? No, non ci fa bene. Noi abbiamo bisogno di fare delle ore di sonno, lo dico anche a me stesso perché io dormo pochissimo. Abbiamo però bisogno di fare almeno 5, 6, 7 ore di sonno, e se non le facciamo sicuramente il nostro corpo ne risente. E quindi l'appello qual è? Se non dormiamo, se proprio non ce la facciamo a dormire, non passiamo tutta la notte a scrollare, anche se magari può essere divertente, anche se magari possiamo trovare le cose interessanti, anche se ci possiamo fare delle risate, possiamo guardare dal buco della serratura, però non ci fa bene stare tutta la notte con lo smartphone acceso.
0: È assolutamente vero quello che dice il professor Pira, insomma non fa bene né agli occhi, perché ricordo che la luce blu non ci fa bene, insomma.
1: Quello c'è un dispositivo che puoi attivare, che in qualche modo ti protegge, ma comunque è una forma di dipendenza.
0: Sì, esatto, è assolutamente una forma di dipendenza, quindi non andate a letto con lo smartphone, ma andate a letto con chi vi pare, anche solo con voi stessi, insomma, va bene.
1: Grazie. Anche solo col pigiama.
0: Esatto, grazie a Francesco Pira, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Grazie a voi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, bentornati all'interno di Statissima ad un nuovo appuntamento con l'informazione di altro consumo. Oggi affrontiamo un tema che popola prepotentemente i feed dei nostri social, tra immagini di guerrieri spartani, tori infuriati, promessi di eterna giovinezza virile, gli integratori per il testosterone. Insomma, con l'avanzare dell'età, molti di noi uomini interpretano stanchezza o calo del desiderio come un segnale, no, di allarme ormonale, diventando facili prede di questo marketing davvero aggressivo. Ma quanto c'è di scientifico, insomma, in queste soluzioni naturali? Per fare chiarezza tra mito e realtà, siamo in compagnia di Irene Pignata, esperta di altro consumo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, Irene, voi avete raccontato di un punto fondamentale, no? Cioè, la comunità scientifica non riconosce ufficialmente il termine andropausa, perché a differenza della menopausa, il calo del testosterone è lentissimo, circa l'1% all'anno. Se solo una piccolissima percentuale di uomini soffre di un vero deficit clinico, diciamo, perché oggi sembra esserci questa epidemia di bassi livelli di testosterone percepiti?
1: Allora, diciamo che gli uomini, soprattutto quelli di mezza età, dopo i 50 anni, quando sentono alcuni sintomi come ad esempio stanchezza, calo del desiderio, difficoltà a letto, li vedono come un calo del testosterone, proprio perché, come hai detto tu prima, si è spesso bombardati sia sui social che da pubblicità da questo concetto e dal fatto che servono effettivamente degli integratori per il testosterone. In realtà, come hai detto, il calo del testosterone è molto lento e quindi molto spesso questi sintomi sono dovuti ad altre cause, come ad esempio stress, sonno insufficiente, vita sedentaria oppure una dieta non equilibrata. Spesso però si va subito a comprare questi integratori che ci promettono un'efficacia immediata. Cosa contengono questi integratori? Non contengono davvero testosterone, che è un ormone ed è contenuto nei farmaci che vengono prescritti dagli specialisti con una ricetta e devono essere acquistati in farmacia, ma questi integratori comprati online, ma anche in farmacia e parafarmacia, contengono un mix di sostanze naturali, quindi parte di piante, vitamine, amminoacidi, minerali. Molto spesso sono piante della tradizione, della medicina tradizionale, ad esempio asiatica, come ad esempio l'ashwagandha, il tribolo, il fieno greco, ma anche minerali come ad esempio zinco, magnesio. Vengono venduti in maniera piuttosto aggressiva, utilizzando appunto immagini di tori, di guerrieri spartani, di richiami diretti al testosterone, e molto spesso nelle pubblicità, soprattutto online, superano un po' i limiti di quello che potrebbero promettere, promettendo anche effetti farmacologici e utilizzando delle indicazioni che non dovrebbero utilizzare. In realtà purtroppo l'efficacia di questi integratori non è provata da studi molto affidabili, perché gli studi sono spesso piccoli, sono testati su delle persone che magari sono già malate di infertilità oppure di sono obese, sono diabetiche, e inoltre anche se queste sostanze aumentano un minimo il testosterone nel sangue, non è detto che ci sia un effettivo beneficio nella vita reale.
0: Esatto, poi ricordiamolo che gli integratori, insomma, non è che facciano bene presi un po' così alla cavolo, diciamolo proprio fuori dai denti. Irene, senti, per chiudere io sottolineerei che è fondamentale lo stile di vita, no, contro questa scorciatoia in pillole.
1: Esatto, è importante infatti parlarne con il proprio medico prima, perché magari basta un cambiamento nello stile di vita invece appunto di prendere degli integratori, che possono anche dare degli effetti collaterali oppure interagire con alcuni farmaci che si stanno già prendendo.
0: Grazie allora alla nostra Irene Pignata di Altro Consumo per essere stata chiarissima, e al prossimo collegamento. Un abbraccio.
1: Grazie.

0: in FM da Verbi Caro.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Allora, riprendiamo la linea dal nostro studio centrale. Qui fa caldo, eh? Abbiamo, è vero, l'aria condizionata, però ragazzi, insomma, il caldo si sente. Siamo nella piena estate, ce la stiamo godendo e vivendo attraverso anche i protagonisti delle nostre estate, che sono i grandi cantanti, le colonne sonore che hanno fatto i tormentoni in tutti questi anni. Ma c'è uno speaker che ce le sta raccontando, no? Queste canzoni, davvero con la loro storia, da dove sono nate, chi li ha interpretate e che sapore hanno queste canzoni anche nelle vostre vite. Da Cala Smeralda, sotto l'unico, originale e inimitabile Ombrellone 13, c'è il nostro Alan Fiammenghi, ben trovato!
1: Ciao Ale, grazie, ben trovato a te e ben ritrovati a voi. Qui si sa che è una meraviglia. Immaginate, chiudete gli occhi solo per un attimo, Ale, i piedi nell'acqua e un ghiacciolo in mano. Beh, siete anche voi qui adesso, sotto l'ombrellone 13. Oggi l'ombrellone 13 si tinge d'oro, come la luce del sole a mezzogiorno. Ci tuffiamo, letteralmente, nell'estate del 1994, l'anno in cui una melodia semplicissima e travolgente è diventata il mantra, sì, si può dire, di ogni spiaggia. Stiamo parlando di Summer is Magic dei Playa Hitti. Sentite subito il calore sulla pelle e l'odore della salsedine. Perché? Perché Summer is Magic è l'essenza stessa della spensieratezza, è quel tipo di canzone che ti fa sorridere senza un preciso motivo, che ti fa alzare e ti fa

West Coast della dance italiana. È incredibile pensare come una sola cantante sia riuscita a dare l'anima ai due più grandi successi mondiali di quegli anni. E allora, e dunque, preparatevi, perché la magia sta per iniziare. Lasciatevi incantare dal sole e dal ritmo. Dall'estate del 1994, l'incantesimo dei Playa Hiti. Questa è Summer is Magic. Alla prossima onda, qui dall'Ombrellone 13.

Chiudiamo la puntata di questo 24 di agosto, dove Estatissima è veramente sempre pronta a darvi la carica giusta. Ma sapevate che la vista dell'azzurro aumenta la produttività del 20%?

È il momento davvero di unire l'utile al dilettevole, godendosi gli ultimi giorni, come si dice. Se volete riascoltare le interviste più belle andate in onda oggi, andate sul nostro podcast estatissima.it. Siamo curiosi di vedere le vostre postazioni estive anche su LinkedIn e Facebook. Oltre alla nostra linea WhatsApp, mandateci le vostre foto. Grazie per aver scelto la nostra compagnia per questo rientro graduale. Molti di voi lo stanno facendo dalle vacanze. Domani torniamo con nuovi ospiti e tantissima energia positiva alla radio. Un abbraccio dal vostro Alessandro Fizzotti. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

tanto vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: E di 2 bambini morti, altre 9 persone ferite, tra cui 7 bimbi, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Oggi intanto, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro, prorogato di 2 giorni lo sconto di 17 centesimi sulle accise. Sul gasolio sarà in vigore fino a dopodomani. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò una parte del centro Italia. Tragico incidente stradale in provincia di Udine, muore una bambina di 11 anni. E poi lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. E di 2 bambini morti, altre 9 persone ferite, tra cui 7 bimbi, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato a Krasnodar, nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. Oggi intanto, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati al sistema di difesa aerea antimissile, missili, munizioni e radar, a conferma dell'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia. Veniamo in Italia, ha prorogato di 2 giorni lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Sarà in vigore fino a dopodomani. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò una parte del centro Italia. Nella notte Amatrice ha ricordato la tragedia con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi sarà sui luoghi del disastro, ha ricordato la tragedia con un post sui social. Oggi ha scritto: "Rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione". Tragico incidente stradale in provincia di Udine, il servizio della redazione.
2: Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. I 2 bambini viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Lo sport, il calcio, comincia con una vittoria alla Serie A 2026-2027 della Juventus, che parte subito forte e riesce a passare in vantaggio contro il Frosinone dopo 22 minuti grazie a un bel colpo di testa di Bremer. Nelle altre gare di ieri, Venezia Lecce 0-2, Torino Milan 1-2, Atalanta Sassuolo 2-1. Oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi: alle 18:30 in campo Bologna Lazio, alle 20:45 tocca a Roma Fiorentina. La Formula 1, Lando Norris si aggiudica anche il Gran Premio d'Olanda. Secondo posto per il leader italiano del mondiale Kimi Antonelli, che passa il compagno di squadra George Russell grazie ad un ordine di scuderia. Ai piedi del podio la Ferrari di Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc con l'altra SF26 di Maranello. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale, che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 340-50-784.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Fava, l'operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Fora Stefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Se la terra e il cielo mescolati in questa stanza, il tempo è solo l'ombra della tua esistenza, lo spazio vuoto è pieno della tua mancanza. Ritorni tu e ritorneranno tutte le mie ossa.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
3: Oggi si celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina il 24 agosto del 91. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville nel Tennessee ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finto sotto indagine. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Paura in mattinata a Cassino, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di 2. Grave incidente stradale a Bordighera in provincia di Imperia, un uomo di 28 anni è morto dopo l'impatto del suo scooter contro un autobus. E poi caro carburante, il Codacons, il prezzo medio del gasolio ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina il 24 agosto 1991. In una sessione straordinaria il Parlamento ucraino approvò l'atto di proclamazione dell'indipendenza, sancendo la nascita di uno Stato sovrano con un territorio indivisibile e inviolabile nel quale trovavano applicazione esclusivamente la Costituzione e le leggi dell'Ucraina. Il nuovo status venne poi consolidato con il referendum nazionale del 1 dicembre 91, quando il 90,32% dei cittadini si espresse a favore dell'indipendenza. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville, nel Tennessee, ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Al posto del medicinale destinato all'anestesia spinale sarebbe stato somministrato potassio. Almeno 2 pazienti avrebbero riportato conseguenze gravissime. L'episodio è avvenuto il 14 agosto. Le autorità del Tennessee hanno aperto un'indagine per ricostruire l'accaduto e stabilire come sia stato possibile che il farmaco destinato alle procedure spinali venisse sostituito con una soluzione a base di potassio. In Italia adesso oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Il servizio della redazione.
2: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La Premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta sotto giudizio troppo lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
1: Paura in mattinata a Cassino, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione intorno alle 8.45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di 2. La deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. 2 persone sono rimaste ferite, riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire le cause dell'esplosione, ma non si esclude al momento l'ipotesi di una fuga di gas. Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia Carabinieri di Cassino, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Grave incidente stradale a Bordighera, in provincia di Imperia. Un uomo di 28 anni è morto dopo l'impatto del suo scooter contro un autobus. La vittima è un maestro di tennis, Tiberio Camurri. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri. Il giovane procedeva in direzione Sanremo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con il bus di linea che viaggiava verso Ventimiglia. Gravissima la ragazza di circa 20 anni che viaggiava insieme a Camurri. La giovane è stata trasferita tramite di soccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietraligure, ferito in modo meno grave anche l'autista del bus. Parliamo di caro carburante in chiusura. Nel giorno della proroga di appena 48 ore dello sconto sulle accise del gasolio, il Codacons torna a fare i conti del salasso dovuto al caro carburante. In autostrada osserva l'associazione dei consumatori, commentando i dati del Mimit, il prezzo medio del gasolio ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022, con una media di 2,204 euro al litro. In autostrada il gasolio supera il record raggiunto nella settimana del 14 marzo 2022, quando un litro di diesel costava in media in Italia 2,154 euro al litro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi un dito, sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scarica

stesso l'altra sera e hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce. Hey!

0: Al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato, ieri altre 4 gare, oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. In Liga il Barcellona stende le elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta. Il calcio inglese una rimonta nel finale regala ad Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League. La Formula 1 ancora 2 Mercedes sul podio del Gran Premio Olanda, sul gradino più alto ci finisce per una McLaren e poi la pallavolo e il tennis tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

guardiamoci in faccia, tanto lo so che ti piaccio.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato. Ieri altre quattro gare, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Nella prima domenica di Serie A sorridono Milan, Juventus e Atalanta. I bianconeri passano a Frosinone grazie a un gol del brasiliano Bremer a metà primo tempo. I rossoneri hanno vinto sul campo della Torino, risolvendo nella ripresa con l'ingresso di Rabiot, che ha servito l'assist a Sissé, che ha sbloccato il risultato e poi firmato il raddoppio in appena tre minuti. Buona la prima per l'Atalanta, che inaugura il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico grazie ai gol di Raspadori e Kristovic.
1: Oggi il primo turno si completa con i due posticipi. Alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 tocca a Roma-Fiorentina. In Liga il Barcellona stende le elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta per i campioni in carica. Doppiette per Rafinha al 14esimo del primo tempo su rigore, al 22esimo del secondo tempo, e Fermín López al 26esimo e 34esimo del secondo tempo. In rete anche il nuovo acquisto Adeyemi al 48esimo del primo tempo. Continua invece con un pareggio dopo il 2-0 al Malaga, la 16esima stagione, 15esima da inizio anno del Cholo Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid al Riyad Air Metropolitano contro il Villarreal. Colchoneros vanno avanti con Pubil al 14esimo del secondo tempo, poi gli ospiti la ribaltano con due rigori di Gerard Moreno e Micaudazze al 40esimo del secondo tempo. Per i suoi in 10 uomini, Giuliano Simeone regala il pareggio al padre ai tifosi dell'Atletico. Il calcio inglese, una rimonta nel finale, regala a Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League. All'Etihad Stadium passa in vantaggio il Portsmouth al 26esimo del primo tempo con Tavernier, poi i Citizens negli ultimi minuti di partita trovano prima il pareggio con Guay al 39esimo della ripresa e il gol vittoria con Guardiola al 46esimo. Tonfo invece per l'Aston Villa, che crolla 4-0 in casa del Brighton. La Formula 1, ancora due Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olanda. Sul gradino più alto ci finisce per una McLaren, solo quarta e quinta le Ferrari del servizio.
3: Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren alle sue spalle, le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto.
1: Volley, la terza partita della fase a gironi dell'Europeo, vale la terza vittoria ed è di nuovo 3-0 per le azzurre di Julio Velasco, stavolta a dover far strada l'Italia e la Svezia, padrona di casa a cui non basta Isabella Haak. In un'ora e un quarto, con un 25-18, 25-23, 25-14, le azzurre blindano il primo posto della Pool D a 9 punti con gli ottavi ad un passo. Il tennis, Arthur Fils vince il suo primo Masters 1000 in carriera battendo a Cincinnati Francis Tiafoe nel lato conclusivo. Il 22enne francese, che trova il successo più importante della sua giovane carriera fatta adesso di 5 titoli ATP, si impone sullo statunitense con il punteggio di 6-3-1-6-6-0, quella che è stata la prima finale maschile in un 1000 tra due giocatori veri. Mattia Bellucci accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem in Carolina del Nord. Il 25enne, numero 81 al mondo, ha superato in 6-4, 6-7, 6-1 il 20enne spagnolo Martin Laudaluce, 67esimo della classifica ATP. Nei 16esimi sarà derby azzurro tra Bellucci e Luciano Darderi, vai al primo turno del torneo americano. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. C'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie. Grazie.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi. Il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: E di 2 bambini morti, altre 9 persone ferite, tra cui 7 bimbi, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Oggi intanto, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro, prorogato di 2 giorni lo sconto di 17 centesimi sulle accise. Sul gasolio sarà in vigore fino a dopodomani. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò una parte del centro Italia. Grave incidente stradale a Bordighera, in provincia di Imperia. Un uomo di 28 anni è morto dopo l'impatto del suo scooter contro un autobus. E poi, caro carburante, il Codacons, il prezzo medio del gasolio, ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. E di 2 bambini morti, altre 9 persone ferite, tra cui 7 bimbi, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato a Krasnodar, nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. Oggi intanto, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati al sistema di difesa aerea antimissile, missili, munizioni e radar, a conferma dell'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia. Veniamo in Italia: ha prorogato di 2 giorni lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Sarà in vigore fino a dopodomani. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò una parte del centro Italia. Nella notte Amatrice ha ricordato la tragedia con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi sarà sui luoghi del disastro, ha ricordato la tragedia con un post sui social. Oggi ha scritto: "Rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione". Paura in mattinata a Cassino, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione intorno alle 8:45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di 2. La deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. 2 persone sono rimaste ferite, riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire le cause dell'esplosione, ma non si esclude al momento l'ipotesi di una fuga di gas. Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia Carabinieri di Cassino, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Grave incidente stradale a Bordighera, in provincia di Imperia. Un uomo di 28 anni è morto dopo l'impatto del suo scooter contro un autobus. La vittima è un maestro del tennis, Tiberio Camurri. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri. Il giovane procedeva in direzione Sanremo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con il bus di linea che viaggiava verso Ventimiglia. Gravissima la ragazza di circa 20 anni che viaggiava insieme a Camurri. La giovane è stata trasferita tramite di soccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ferito in modo meno grave anche l'autista del bus. Parliamo di caro carburante in chiusura. Nel giorno della proroga di appena 48 ore dello sconto sulle accise del gasolio, le Codacons torna a fare i conti del salasso dovuto al caro carburanti. In autostrada osserva l'associazione dei consumatori, commentando i dati del Mimit: il prezzo medio del gasolio ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022, con una media di 2,204 euro al litro. In autostrada il gasolio supera il record raggiunto nella settimana del 14 marzo 2022, quando un litro di diesel costava in media in Italia 2,154 euro al litro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
3: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità faccio piovere sul tuo vino demote. Non mi fotti neanche in casa, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia. Ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo zucchero sotto la mia lingua,

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento,

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: te, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì. A ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso in un mare che non ci ha mai restituito.

sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso, siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà. Mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Ucraina nel giorno dei 35 anni dell'indipendenza, vertice dei volenterosi, Meloni, l'Italia al fianco dei partner per una pace giusta e duratura, Macron avverte, Mosca aumenterà le provocazioni contro l'Europa, il Wall Street Journal boccia la guerra commerciale di Trump con il Canada, la definisce insensata, tracolla il real iraniano, Trump, Teheran sta collassando, attesa per nuove misure economiche americane, Berlino smorza le tensioni sui migranti, nessuno scontro con Roma, 10 anni dal terremoto del centro Italia, Zuppi dice ora servono lavoro e responsabilità. Il caso Ranucci, il 7 settembre, il riesame decide sulla richiesta di scarcerazione di La Vitola e alla Mostra del Cinema di Venezia entra in concorso NASA, documentario sulla guerra a Gaza. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più duro Emmanuel Macron, il presidente francese avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
5: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica è il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli elettori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
3: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il rial ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato. sfiorando i 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande attesa ora per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
5: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
3: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
5: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestato dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con l'accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
3: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zdor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi tutto il liscio il folk.
1: Mi cozzo censurato e per la cordia sete, professore, attacca sta bella quadriglia. E ho bene mi cozzo, viva le sete!

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più dura Emmanuel Macron, il presidente francese avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Ma dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
2: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica, il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli elettori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
1: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il rial ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando i 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande attesa ora per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
2: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il ministero dell'interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
1: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia. Pescara del Tronto, nel comune di Arquata, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulla esigenza cautelare e sull'aggravante del metodo mafioso contestata dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
1: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zdor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 24 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente settimana qui proprio in estatissima. Se siete tra quelli che hanno appena rimesso piede in ufficio o siete ancora in viaggio verso l'ultima meta di questo mese, sappiate che noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare il volume. Il lunedì post ferie può essere uno scoglio duro, ma noi siamo qui per trasformarlo in un trampolino di lancio verso il divertimento allo stato puro. Sentite questo ritmo? È la prova che l'estate non finisce finché lo decidiamo noi. Oggi abbiamo preparato una selezione musicale che è un vero e proprio inno alla libertà, pensata per spazzare via la nostalgia e regalarvi un sorriso che duri fino a sera. I vostri messaggi sono la nostra forza. Continuate a raccontarci i vostri ricordi più belli di questo mese incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp. E quindi, oggi che cosa andremo anche a fare? I nostri collegamenti speciali, perché tra poco ci sarà il nostro amico sociologo, esperto di comunicazione, ovvero Francesco Pira, collegato appunto insieme ad Estatissima, a raccontarci insomma di questi social network, come si muovono i ragazzi, come si stanno comportando con questi e come anche i meno giovani utilizzino questi strumenti, spesso mica troppo bene. Poi ancora la redazione di Altro Consumo con i consigli sempre utili durante questa stagione che possono tornarci utili però anche per il dopo estate. Non finisce qui, ovviamente è statissima questa puntata di inizio settimana, perché ci sarà anche un tormentone da ascoltare. Dall'ombrellone 13, da Cala Smeralda, si collegherà con tutti noi il nostro Alan Fiammenghi, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Allacciate le cinture, alzate il volume delle vostre radio e preparatevi, perché la carica di Estatissima riparte ora, più forte che mai.

0: fighatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Listening to
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: E te ne vai in un

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, negato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, eccoci trovati sempre qui in diretta all'interno del nostro programma estivo. Stiamo facendo e affrontando tanti temi interessanti in Pirateria Mare, la rubrica curata dal professor Francesco Pira. Eccolo qua.
1: Eccoci.
0: Francesco, per me è un piacere averti in trasmissione, perché te che studi da vicino, no, il modo di comunicare degli italiani e in generale di massa, insomma la comunicazione di massa, è interessante scoprire un po' il mondo, no, delle ultime tecnologie, ma anche oggi che cosa passa, come si dice, in testa alla gente.
1: Il convento.
0: Senti, d'estate dormiamo peggio, diciamocelo, no, perché il caldo disturba il ritmo sonno-veglia. Ma non passiamo le notti sullo smartphone, però, questo lo dobbiamo dire.
1: Quello che secondo me in realtà succede, perché lo sentiamo troppo caldo, poi accendiamo l'aria condizionata, c'è troppo freddo, e apriamo il balcone, poi lo chiudiamo, e poi troviamo le zanzare, e poi allora siamo sempre in questo stato veramente di sonnoveglia, e questo ci infastidisce. Cosa possiamo fare? Prendiamo lo smartphone che è sul comodino e trascorriamo buona parte della notte a scrollare. questo è un po' quello che faccio. Ci fa bene? No, non ci fa bene. Noi abbiamo bisogno di fare delle ore di sonno, lo dico anche a me stesso, perché io dormo pochissimo. Abbiamo però bisogno di fare almeno 5, 6, 7 ore di sonno, e se non le facciamo sicuramente il nostro corpo ne risente. E quindi l'appello qual è? Se non dormiamo, se proprio non ce la facciamo a dormire, non passiamo tutta la notte a scrollare, anche se magari può essere divertente, anche se magari possiamo trovare delle cose interessanti, anche se ci possiamo fare delle risate, possiamo guardare al buco della serratura, però non ci fa bene stare tutta la notte con lo smartphone acceso.
0: È assolutamente vero quello che dice il professor Pira, insomma non fa bene né agli occhi, perché ricordo che la luce blu non ci fa bene, insomma.
1: Quello c'è un dispositivo che puoi attivare, che in qualche modo ti protegge, ma comunque è una forma di dipendenza.
0: Sì, esatto, è assolutamente una forma di dipendenza, quindi non andate a letto con lo smartphone, ma andate a letto con chi vi pare, anche solo con voi stessi, insomma, va bene.
1: Grazie. Anche solo col pigiama.
0: Esatto, grazie a Francesco Pira, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Grazie a voi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Ucraina nel giorno dei 35 anni dell'indipendenza, vertice dei volenterosi, Meloni, l'Italia al fianco dei partner per una pace giusta e duratura, Macron avverte, Mosca aumenterà le provocazioni contro l'Europa, il Wall Street Journal boccia la guerra commerciale di Trump con il Canada, la definisce insensata, tracolla il real iraniano, Trump, Teheran sta collassando, attesa per nuove misure economiche americane, Berlino smorza le tensioni sui migranti, nessuno scontro con Roma, 10 anni dal terremoto del centro Italia, Zuppi dice ora servono lavoro e responsabilità. Il caso Ranucci il 7 settembre, il riesame decide sulla richiesta di scarcerazione di La Vitola e alla Mostra del Cinema di Venezia entra in concorso Nazza, documentario sulla guerra a Gaza. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza.

0: forza dall'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più duro Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
1: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica, il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli editori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo, con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
0: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il riel ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande attesa ora per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
1: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
0: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
1: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulla esigenza cautelare e sull'aggravante del metodo mafioso contestato dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
0: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Slor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Allora, bentornati all'interno di Statissima ad un nuovo appuntamento con l'informazione di altro consumo. Oggi affrontiamo un tema che popola prepotentemente i feed dei nostri social, tra immagini di guerrieri spartani, tori infuriati, promessi di eterna giovinezza virile, gli integratori per il testosterone. Insomma, con l'avanzare dell'età, molti di noi uomini interpretano stanchezza o calo del desiderio come un segnale, no, di allarme ormonale, diventando facili prede di questo marketing davvero aggressivo. Ma quanto c'è di scientifico, insomma, in queste soluzioni naturali? Per fare chiarezza tra mito e realtà, siamo in compagnia di Irene Pignata, esperta di altro consumo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, Irene, voi avete raccontato di un punto fondamentale, no? Cioè, la comunità scientifica non riconosce ufficialmente il termine andropausa, perché a differenza della menopausa, il calo del testosterone è lentissimo, circa l'1% all'anno. Se solo una piccolissima percentuale di uomini soffre di un vero deficit clinico, diciamo, perché oggi sembra esserci questa epidemia di bassi livelli di testosterone percepiti?
1: Allora, diciamo che gli uomini, soprattutto quelli di mezza età, dopo i 50 anni, quando sentono alcuni sintomi, come ad esempio stanchezza, calo del desiderio, difficoltà a letto, li vedono come un calo del testosterone, proprio perché, come hai detto tu prima, si è spesso bombardati sia sui social che da pubblicità da questo concetto e dal fatto che servono effettivamente degli integratori per il testosterone. In realtà, come hai detto, il calo del testosterone è molto lento e quindi molto spesso questi sintomi sono dovuti ad altre cause, come ad esempio stress, sonno insufficiente, vita sedentaria oppure una dieta non equilibrata. Spesso però si va subito a comprare questi integratori che ci promettono un'efficacia immediata. Cosa contengono questi integratori? Non contengono davvero testosterone, che è un ormone ed è contenuto nei farmaci che vengono prescritti dagli specialisti con una ricetta e devono essere acquistati in farmacia, ma questi integratori comprati online, ma anche in farmacia e parafarmacia, contengono un mix di sostanze naturali, quindi parte di piante, vitamine, amminoacidi, minerali. Molto spesso sono piante della tradizione, della medicina tradizionale, ad esempio asiatica, come ad esempio la ashwagandha, il tribolo, il fieno greco, ma anche minerali come ad esempio zinco, magnesio. Vengono venduti in maniera piuttosto aggressiva, utilizzando appunto immagini di tori, di guerrieri spartani, di richiami diretti al testosterone, e molto spesso nelle pubblicità, soprattutto online, superano un po' i limiti di quello che potrebbero promettere, promettendo anche effetti farmacologici e utilizzando delle indicazioni che non dovrebbero utilizzare. In realtà purtroppo l'efficacia di questi integratori non è provata da studi molto affidabili, perché gli studi sono spesso piccoli, sono testati su delle persone che magari sono già malate di infertilità oppure di sono obese, sono diabetiche, e inoltre anche se queste sostanze aumentano un minimo il testosterone nel sangue, non è detto che ci sia un effettivo beneficio nella vita reale.
0: Esatto, poi ricordiamolo che gli integratori, insomma, non è che facciano bene presi un po' così al cavolo, diciamolo proprio fuori dai denti. Irene, senti, per chiudere io sottolineerei che è fondamentale lo stile di vita, no, contro questa scorciatoia in pillole.
1: Esatto, è importante infatti parlarne con il proprio medico prima, perché magari basta un cambiamento nello stile di vita invece appunto di prendere degli integratori, che possono anche dare degli effetti collaterali oppure interagire con alcuni farmaci che si stanno già prendendo.
0: Grazie allora alla nostra Irene Pignata di Altro Consumo per essere stata chiarissima, e al prossimo collegamento. Un abbraccio. Grazie.

0: Allora, riprendiamo la linea del nostro studio centrale. Qui fa caldo, eh? Abbiamo, è vero, l'aria condizionata, però ragazzi, insomma, il caldo si sente. Siamo nella piena estate, ce la stiamo godendo e vivendo attraverso anche i protagonisti delle nostre estate, che sono i grandi cantanti, le colonne sonore che hanno fatto i tormentoni in tutti questi anni. Ma c'è uno speaker che ce le sta raccontando, no? Queste canzoni, davvero con la loro storia, da dove sono nate, chi le ha interpretate e che sapore hanno queste canzoni anche nelle vostre vite. Da Cala Smeralda, sotto l'unico, originale e inimitabile Ombrellone 13, c'è il nostro Alan Fiammenghi, ben trovato!
1: Ciao Ale, grazie, ben trovato a te e ben ritrovati a voi. Qui si sa che è una meraviglia. Immaginate, chiudete gli occhi solo per un attimo, Ale, i piedi nell'acqua e un ghiacciolo in mano. Beh, siete anche voi qui adesso, sotto l'ombrellone 13. Oggi l'ombrellone 13 si tinge d'oro, come la luce del sole a mezzogiorno. Ci tuffiamo, letteralmente, nell'estate del 1994, l'anno in cui una melodia semplicissima e travolgente è diventata il mantra, sì, si può dire, di ogni spiaggia. Stiamo parlando di Summer is Magic dei Playa Hitti. Sentite subito il calore sulla pelle e l'odore della salsedine. Perché? Perché Summer is Magic è l'essenza stessa della spensieratezza, è quel tipo di canzone che ti fa sorridere senza un preciso motivo, che ti fa alzare il volume in macchina e ti fa credere davvero che finché c'è il sole e c'è la musica, beh, tutto sia possibile. Con il suo ritmo incalzante, quel refrain che è quasi un incantesimo, beh, questo brano ha trasformato l'estate del 1994 in una festa senza fine. Anche qui, come era per Corona, c'è un piccolo segreto dietro le quinte. Il volto che si vedeva nei video e nelle esibizioni TV era quello della modella Marion, ma la voce, quella voce incredibile, potente e graffiante che canta Summer is Magic, è, udite udite, ancora una volta quella di Jenny B, la regina nascosta della dance italiana. È incredibile pensare come una sola cantante sia riuscita a dare l'anima ai due più grandi successi mondiali di quegli anni. E allora, e dunque, preparatevi, perché la magia sta per iniziare. Lasciatevi incantare dal sole e dal ritmo. Dall'estate del 1994, l'incantesimo dei Playa Hitti. Questa è Summer is Magic. Alla prossima onda, qui dall'Ombrellone 13.

Chiudiamo la puntata di questo 24 di agosto, dove Estatissima è veramente sempre pronta a darvi la carica giusta. Ma sapevate che la vista dell'azzurro aumenta la produttività del 20%? È il momento davvero di unire l'utile al dilettevole, godendosi gli ultimi giorni, come si dice. Se volete riascoltare le interviste più belle andate in onda oggi, andate sul nostro podcast estatissima.it. Siamo curiosi di vedere le vostre postazioni estive anche su LinkedIn, in Facebook. Oltre alla nostra linea WhatsApp, mandateci le vostre foto. Grazie per aver scelto la nostra compagnia per questo rientro graduale. Molti di voi lo stanno facendo dalle vacanze. Domani torniamo con nuovi ospiti e tantissima energia positiva alla radio. Un abbraccio dal vostro Alessandro Fizzotti. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Mistero sull'Alto Tirreno Cosentino per un ultraleggero scomparso durante il volo dalla Sicilia alla Calabria. A bordo un avvocato romano di 64 anni e una donna di 55. Nel Regino, la moglie dell'operaio morto in casa la sera di Ferragosto è stata iscritta nel registro degli indagati. E nel Cosentino il dolore della figlia di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisato. C'è questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Potremmo

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sono in corso le ricerche dell'ultraleggero scomparso nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino. Il velivolo era partito alle 9.30 di domenica dal campo volo di Capodorlando nel Messinese ed era atteso tra le 10.30 e le 11 all'aviosuperficie di Sibari a Cassano allo Ionio. Ai comandi c'era l'avvocato romano Carlo Arnulfo, 64 anni, con lui Angela Buccico, 55 anni, residente a Matera. I due erano già arrivati a Sibari giovedì, ripartendo poco dopo per trascorrere il Ferragosto in Sicilia. Il presidente dell'aviosuperficie Arnulfo aveva annunciato l'intenzione di fermarsi a Sibari al ritorno. Nella regina è stata iscritta nel registro degli indagati, ma resta in stato di libertà la moglie di Franco Fava, l'operaio edile di 55 anni, morto la sera di Ferragosto nella propria abitazione alla periferia di Stignano. La donna, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non è stata fermata. La decisione è stata presa dal pubblico ministero della Procura di Locri al termine di un lungo interrogatorio conclusosi nella notte. Proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte dell'uomo. Dolore nel Cosentino per la morte di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e successivamente deceduta per le gravi lesioni riportate in quella che gli investigatori ritengono possa essere stata un'aggressione. Il compagno della donna è stato sottoposto a fermo. Sui social il messaggio della figlia Maria: mamma, il vuoto che hai lasciato è inspiegabile, avevo ancora bisogno di te e ancora ti amo per sempre, sarò sempre una donna forte come mi hai insegnato tu. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.

sono qui, gli occhi lucidi ma sì, non sai la forza che mi dai. Quanti dubbi alla mia età, poco spazio all'allegria, sta scomparendo.

risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

0: appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

soa. La libertà se la tua mancanza mi toglie il sonno e se pensarti sognare mi fa.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che...

0: Io mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcuno.